0: cose avrai correnti a tolenta e soprattutto avrai scopaggia nuova verso il fatto. Auguri ancora più. E viva la presidentessa Anastasia, membro di tutte le luci sottolanti. Chissà se si avrà mai un suo vestito.
1: Un bonbon sonore proposé par les radios du réseau Radio Grenouille.